0: profonde, fino a perdurare nel tempo. Varone, varone, varone, rojo è una di quale fa parte della nostra vita, come le buone abitudini.
1: Estás escuchando Radio Fejer. You know I can't be found sitting home all alone.